0: Tutti i miei fatti. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Opera namaskar beva devi anvahans.
1: Vittina vashikara bhakti na vashikara.